0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International. La tua radio. La tua città.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

Torino International.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.

0: Torino International.
1: Lascia incepputo.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27,

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 04985.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 16 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Quirico e Santa Giulitta, ma si festeggia anche San Ceccardo. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.48. Passiamo alla storia, perché il 16 giugno ha visto compiersi imprese straordinarie. Nel 1963 la navicella sovietica Vostok 6 decolla verso il cosmo. A bordo c'è Valentina Tereskova, a soli 26 anni diventa la prima donna nello spazio, compiendo 48 orbite attorno alla Terra, un volo che l'ha resa una leggenda mondiale. Nel 1903 negli Stati Uniti Henry Ford fonda ufficialmente a Detroit la Ford Motor Company, con un capitale di soli $28.000. Sarà l'inizio della motorizzazione di massa e della catena di montaggio che cambierà per sempre l'industria globale. Nel 1977 ci lasciava Werner von Braun, lo scienziato visionario che, dopo aver progettato i razzi per la Germania, guidò la NASA nella conquista della Luna con il mastodontico razzo Saturno V. Tanti auguri oggi a Stan Laurel, l'indimenticabile Stanlio del duo comico Stanlio Olio, con la sua mimica e il suo pianto finto ha fatto ridere intere generazioni. Auguri anche a Giacomo Agostini, vero e proprio mito del motociclismo italiano e mondiale, con i suoi 15 titoli iridati resta il pilota più titolato della storia del moto mondiale. Jordi Mollà, elettrico, eclettico, che mi scrivi, eclettico, attore, regista spagnolo, quindi è Moya, celebre sia in patria che a Hollywood per i suoi ruoli intensi. Un augurio allora a tutti voi di una buona giornata, splendida proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi. Continuate a restare con noi,
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Seconda giornata del G7 Evia in Francia, dove oggi i riflettori sono tutti puntati sulla crisi in Ucraina. Alla politica italiana, in furia la polemica sulle parole del guardasigilli Carlo Nordio, la cronaca ci porta a Milano, all'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici, e poi una svolta drastica che arriva dal Regno Unito. Questo in solo qualche anticipazione, tra poco gli approfondimenti nel nostro nuovo appuntamento informativo. Restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio con voi c'è Francesco Vitale. Apriamo con la politica internazionale, seconda giornata del G7 ad Evian in Francia, dove oggi i riflettori sono tutti puntati sulla crisi in Ucraina. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la firma, attesa per venerdì a Ginevra, di un accordo sul nucleare con l'Iran. Subito dopo, ha precisato Trump, ci si concentrerà su Kiev. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. Intanto è scontro sul raid che ieri ha colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità e incolpa un missile contraereo Patriot ucraino che definisce scaduto. Sempre sul fronte medio orientale, il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza delle rotte commerciali, nonostante lo scetticismo della CIA sulle reali intenzioni di Teheran. Voltiamo pagina e veniamo alla politica italiana, dove in furia la polemica sulle parole del guardasigilli Carlo Nordio. Il ministro della giustizia ha bocciato la proposta di un pass antifascista avanzata dagli organizzatori del salone editoriale Più Libri Più Liberi. Forse non sanno, ha detto Nordio, che il testo più importante per la nostra giustizia, il codice penale, porta la firma di Benito Mussolini. Durissima la replica di PD e Verdi, secondo il ministro starebbe strizzando l'occhio ai neofascisti. In tutto, mentre l'ultimo sondaggio politico vede Forza Nuova salire al 5,3%, raggiungendo la Lega. Sempre alla Camera parte oggi l'esame della legge elettorale nella Commissione Affari Costituzionali. Sono 480 gli emendamenti rimasti dopo il taglio di 250 proposte. La cronaca bufera: Milano, sull'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici, è stata avviata un'indagine interna dopo la scoperta di una chat di gruppo tra autisti in cui venivano condivise foto di ignare passeggere, catturate anche dalle telecamere di sicurezza, accompagnate da commenti sessisti e offese. L'azienda promette la linea dura contro i responsabili, mentre anche la Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo d'inchiesta. Una svolta drastica arriva dal Regno Unito. Il premier Keir Starmer ha annunciato il divieto totale dei social media per i minori di 16 anni a partire dalla primavera del 2027. Le piattaforme creano dipendenza e rendono i giovani infelici, ha dichiarato Starmer. Il governo britannico sta valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno digitale per tutti i minorenni. L'informazione, sì, perché per il nono anno consecutivo l'ANSA si conferma l'agenzia di stampa più affidabile d'Italia, lo stabilisce il rapporto annuale dell'istituto Reuters, che assegna all'ANSA il 74% della fiducia dei cittadini. Al secondo posto, a pari merito al 64%, si posizionano Sky TG24 e il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, con i mondiali di calcio, esordio con sorpresa a Los Angeles per l'Iran, che pareggia 2-2 contro la Nuova Zelanda davanti a 70.000 spettatori. Nelle altre sfide, clamoroso 0-0 della Spagna contro la debuttante Capoverde, mentre l'Uruguay non va oltre l'1-1 con l'Arabia Saudita. Stasera atteso il debutto della Francia contro il Senegal. Ed è tutto per il momento. Noi ci risentiamo nella prossima edizione. Restate con noi e buona giornata.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per una perdita di carico tra gli svincoli di Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Carisio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. G7, Meloni ritrova Trump, clima disteso dopo le polemiche. Accordo USA-Iran, la CIA avverte il presidente americano, dubbi su stop di Teheran al programma nucleare. Da screenshot sui social a denuncia ATM, come è nato il caso della chat sessista ticinese staff. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Non si vedevano dal summit di Sharm el Sheikh, quando l'inquilino della Casa Bianca arrivò per siglare l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Giorgia Meloni e Donald Trump si sono ritrovati nuovamente nella stessa stanza dopo le dure critiche rivolte dal presidente americano alla premier italiana, accusata di non avere abbastanza coraggio e di non fornire un sostegno adeguato nel conflitto con l'Iran. Il G7 di Evian rappresenta l'occasione per un ravvicinamento tra i due leader, riferiscono fonti diplomatiche. Sorrisi, qualche scambio di battute e un clima definito molto disteso. Così è stato descritto l'incontro andato in scena all'Hotel Royal di Evian. Ci spostiamo agli esteri. La CIA ha avvertito Donald Trump. L'intelligence degli Stati Uniti ha seri dubbi sulla reale volontà dell'Iran di fare concessioni concrete in relazione al proprio programma nucleare. Il tema è centrale per il presidente americano nel dialogo che ha portato Washington e Teheran alla firma, per ora solo digitale, dell'accordo per porre fine alla guerra. Il memorandum d'intesa sarà firmato a Ginevra. Per gli USA sarà presente il vicepresidente Vance. A quel punto si aprirà la fase successiva. In un periodo di 60 giorni, con proroghe possibili, le parti si confronteranno sul programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, la chat ticinese staff, in cui alcuni dipendenti ATM si scambiavano immagini di passeggere prese dal video delle telecamere a bordo di mezzi, esiste. A confermarlo non ci sarebbe, a quanto apprende la DN Kronos, solo la foto dello schermo del telefono di un autista fuori servizio, scattata sabato mattina su un tram della linea 15 da una passeggera. Quell'immagine, in cui oltre alle foto di donne si notano anche i commenti sessisti tra colleghi, è stata subito postata dalla ragazza e in breve condivisa da altri utenti sui social, finendo all'attenzione di ATM. L'azienda già sabato sera si è messa in contatto con la passeggera, suggerendole di presentare una formale segnalazione dell'accaduto. Economia, l'oro si conferma bene rifugio non solo in tempi di guerra ma anche di pace e dovrebbe assestarsi su livelli alti anche con lo stop delle ostilità in Medio Oriente. Stesse previsioni per l'argento, il metallo rivelazione di questa fase economica, sospinto dalla domanda industriale, trarrebbe infatti anche maggiore vantaggio dalla distensione. Il punto chiave resta comunque la Federal Reserve, mercoledì alla prima riunione sotto il neo governatore Kevin Walsh. E chiudiamo con lo sport. L'Iran ha iniziato i suoi mondiali 2026 tra le proteste e le tensioni. La nazionale della Repubblica Islamica ha affrontato la Nuova Zelanda nella prima giornata del girone G, in una partita segnata da manifestazioni di dissenso verso il regime iraniano e dai fischi durante l'esecuzione dell'inno. fuori dal SoFi Stadium di Los Angeles, città che raccoglie la più grande comunità iraniana degli Stati Uniti, un gruppo di manifestanti si è radunato per protestare contro il regime degli Ayatollah, intonando cori e sventolando la vecchia bandiera iraniana, quella utilizzata prima della rivoluzione islamica. Tra la folla anche cartelloni contro l'accordo firmato da Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra, che ha messo a rischio la partecipazione della nazionale al mondiale americano. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
10: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la diramazione Predosabettola in direzione Gravellona Toce. Per un altro incidente si viaggia incolonnati sulla 8 diramazione Galarate Gattico, tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione Milano. Per un veicolo in panne è chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. I mezzi pesanti vengono stoccati nelle aree di sosta di Aosta e di Passì. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Brandizzo Est e Chivasso Ovest in direzione Torino e tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Seconda giornata del G7 Evia in Francia, dove oggi i riflettori sono tutti puntati sulla crisi in Ucraina. Alla politica italiana infuria la polemica sulle parole del guardasigilli Carlo Nordio, la cronaca ci porta a Milano, all'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici, e poi una svolta drastica che arriva dal Regno Unito. Questo in solo qualche anticipazione, tra poco gli approfondimenti nel nostro nuovo appuntamento informativo. Restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio con voi c'è Francesco Vitale. Apriamo con la politica internazionale, seconda giornata del G7 ad Evian in Francia, dove oggi i riflettori sono tutti puntati sulla crisi in Ucraina. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la firma, attesa per venerdì a Ginevra, di un accordo sul nucleare con l'Iran. Subito dopo, ha precisato Trump, ci si concentrerà su Kiev. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. Intanto è scontro sul raid che ieri ha colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità e incolpa un missile contraereo Patriot ucraino che definisce scaduto. Sempre sul fronte medio orientale, il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza delle rotte commerciali, nonostante lo scetticismo della CIA sulle reali intenzioni di Teheran. Voltiamo pagina e veniamo alla politica italiana, dove infuria la polemica sulle parole del guardasigilli Carlo Nordio. Il ministro della giustizia ha bocciato la proposta di un pass antifascista avanzata dagli organizzatori del salone editoriale Più Libri Più Liberi. Forse non sanno, ha detto Nordio, che il testo più importante per la nostra giustizia, il codice penale, porta la firma di Benito Mussolini. Durissima la replica di PD e Verdi, secondo il ministro starebbe strizzando l'occhio ai neofascisti. In tutto, mentre l'ultimo sondaggio politico vede Forza Nuova salire al 5,3%, raggiungendo la Lega. Sempre alla Camera parte oggi l'esame della legge elettorale nella Commissione Affari Costituzionali. Sono 480 gli emendamenti rimasti dopo il taglio di 250 proposte. La cronaca: bufera a Milano sull'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici. È stata avviata un'indagine interna dopo la scoperta di una chat di gruppo tra autisti in cui venivano condivise foto di ignare passeggere, catturate anche dalle telecamere di sicurezza, accompagnate da commenti sessisti e offese. L'azienda promette la linea dura contro i responsabili, mentre anche la Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo d'inchiesta. Una svolta drastica arriva dal Regno Unito. Il premier Keir Starmer ha annunciato il divieto totale dei social media per i minori di 16 anni a partire dalla primavera del 2027. Le piattaforme creano dipendenza e rendono i giovani infelici, ha dichiarato Starmer. Il governo britannico sta valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno digitale per tutti i minorenni. L'informazione, sì, perché per il nono anno consecutivo l'ANSA si conferma l'agenzia di stampa più affidabile d'Italia, lo stabilisce il rapporto annuale dell'istituto Reuters, che assegna all'ANSA il 74% della fiducia dei cittadini. Al secondo posto, a pari merito al 64%, si posizionano Sky TG24 e il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, con i mondiali di calcio, esordio con sorpresa a Los Angeles per l'Iran, che pareggia 2-2 contro la Nuova Zelanda davanti a 70.000 spettatori. Nelle altre sfide, clamoroso 0-0 della Spagna contro la debuttante Capoverde, mentre l'Uruguay non va oltre l'1-1 con l'Arabia Saudita. Stasera atteso il debutto della Francia contro il Senegal. Ed è tutto per il momento. Noi ci risentiamo nella prossima edizione. Restate con noi e buona giornata.
7: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione A8. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato per lavori a tratti saltuari tra Madonna del Pilone e Bra. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27,

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. G7, Meloni ritrova Trump, clima disteso dopo le polemiche. Iran, Pants, dettagli accordo forse resi noti prima di venerdì. I media dagli Stati Uniti 300 miliardi per la ricostruzione. Trump parla di fake news. Il castello delle cerimonie chiude i battenti, lo stop agli eventi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Impossibile prenotare. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Non si vedevano dal summit di Sharm el Sheikh, quando l'inquilino della Casa Bianca arrivò per siglare l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Giorgia Meloni e Donald Trump si sono ritrovati nuovamente nella stessa stanza dopo le dure critiche rivolte dal presidente americano alla premier italiana, accusata di non avere abbastanza coraggio e di non fornire un sostegno adeguato nel conflitto con l'Iran. Il G7 di Evian rappresenta l'occasione per un ravvicinamento tra i due leader, come riferiscono le fonti diplomatiche. Sorrisi, qualche scambio di battute e un clima definito molto disteso. Così è stato descritto l'incontro andato in scena all'Hotel Royal. Per gli esteri, dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera, a Ginevra. L'accordo è stato già firmato dalle parti a livello digitale nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times, l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran, a condizione di un accordo definitivo per porre fine alla guerra che includa un'intesa sul nucleare. Il tycoon però ha smentito e bollato l'indiscrezione del quotidiano come fake news. Nel frattempo il vicepresidente americano Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. La cronaca alla fine, dopo mesi e mesi di battaglie legali, il capolinea è arrivato anche per il castello delle cerimonie, reso celebre dal reality TV, che avrebbe chiuso i battenti dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR della Campania, che aveva disposto lo stop a tutte le attività nella struttura ricettiva. La famiglia Polese, proprietaria dello stabile confiscato dopo la condanna definitiva per lottizzazione abusiva, al momento non ha commentato la sentenza e non ha fatto alcun annuncio sul futuro. A parlare per ora è il sito. Quando si prova a prenotare una stanza, l'unica scritta che compare è: siamo spiacenti ma non ci sono camere disponibili nel periodo selezionato, o ci sono restrizioni nel numero di pernottamenti minimi richiesti. Economia. La Banca del Giappone aumenta i tassi di riferimento di un quarto di punto all'1%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dal 1995 e segnando un nuovo passo nel processo di normalizzazione della politica monetaria avviato dall'Istituto Centrale Nipponico. La decisione, ampiamente attesa dai mercati e anticipata da una serie di segnali lanciati nelle scorse settimane, è stata adottata da 8 dei 9 membri del Consiglio Direttivo. E chiudiamo con lo sport: pareggio tra gol e spettacolo per l'Iran all'esordio nei mondiali 2026. La nazionale della Repubblica Islamica è stata fermata sul 2-2 dalla Nuova Zelanda in una partita segnata dalle proteste contro il regime degli Ayatollah sugli spalti, e che ha regalato però un vero show in campo. Con questo punto Iran e Nuova Zelanda raggiungono quota 1 nel girone G, a pari merito con Belgio ed Egitto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni, sondaggio SVG per TG La 7, futuro nazionale al 5,3% come la Lega. Marocco, costrinsero un bambino di 6 anni a bere alcol per filmarlo, 3 le condanne. Roma, traffico di cocaina dal Sud America, 8 gli arresti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci guadagna mezzo punto in una settimana e raggiunge al 5,3% la Lega nell'orientamento di voto degli italiani, rilevato dalla SVG per il TG La 7. In calo Fratelli d'Italia dello 0,4% rispetto alla settimana scorsa, aumentano leggermente il PD con più 0,1%, il Movimento 5 Stelle con uno più 0,2% e Forza Italia più 0,2%. Per gli esteri, il tribunale di primo grado in Marocco ha condannato 3 imputati a un totale di 10 anni di reclusione nell'ambito del caso del video divenuto virale sui social media che mostrava un bambino di 6 anni mentre veniva incoraggiato a consumare alcol. Il principale imputato è stato condannato a 4 anni di carcere con accuse che comprendono complicità e lesioni volontarie ai danni di un minore di 15 anni da parte di una persona che esercitava autorità sul bambino e omissione di soccorso. Un secondo imputato ha ricevuto una pena di 3 anni e mezzo di reclusione, mentre il terzo è stato condannato a 3 anni. La cronaca: dalle prime luci dell'alba i carabinieri hanno dato esecuzione ad alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. I fermi sono stati eseguiti nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Economia: l'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. La società deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple. E chiudiamo con lo sport. Il mancato approdo alla Champions League dopo una prima parte di stagione più che positiva ha letteralmente stecchito i tifosi del Milan. I sostenitori rossoneri, che da settimane contestano la proprietà e Ibrahimovic, non vedono la luce in fondo al tunnel e nemmeno l'azzeramento della dirigenza ha contribuito ad alleviare il dolore per il 5° posto finale nell'ultima Serie A. Dopo una lunga ricerca, Gerry Cardinale ha deciso di puntare su Ruben Amorim per la panchina, ma la scelta non sta entusiasmando i tifosi. Il risultato del sondaggio parla chiaro: oltre il 70% dei votanti non reputa il portoghese un uomo giusto per il nuovo ciclo del Milan. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Vannacci, nessuno in debito per l'utilizzo del brano Futura di Lucio Dalla. Sono state rispettate le norme SIAE. Germania, Hamas pianificava un attentato in Europa. Napoli colpito al volto con un pugno, titolare di un locale in pericolo di vita. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica: abbiamo agito con correttezza e non c'è stata alcuna violazione dei diritti d'autore. Futura, il brano di Lucio Dalla, è stata semplicemente diffusa come intermezzo durante i lavori assembleari, attività pienamente coperta dalla licenza SIAE per eventi. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, replica così dopo le polemiche per l'utilizzo del brano del cantautore bolognese durante la kermesse di partito di domenica scorsa all'Auditorium di Roma. Interpellato dalla DN Kronos, l'ex capo della Folgore lamenta come da parte della Fondazione Lucio Dalla e dai parenti dell'artista siano arrivate dichiarazioni non informate e pretestuose. Per gli esteri, Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025. A uno dei sospettati è stato sequestrato un video preregistrato in cui il gruppo rivendicava la responsabilità dell'attentato, ha dichiarato il procuratore generale federale Jens Rommel in conferenza stampa. La cronaca: il titolare di un locale è stato preso a pugni nella notte a Napoli e ora è in pericolo di vita. I carabinieri del nucleo radioimmobile di Napoli, allertati dal 118, sono intervenuti in via Giambattista a Ruopolo all'esterno di un locale. Poco prima, e per cause ancora in corso di accertamento, il cinquantenne avrebbe subito un'aggressione da parte di uno sconosciuto che lo avrebbe colpito con un pugno al volto per poi andare via. La vittima nella caduta pare abbia sbattuto la testa su un gradino. Il personale del 118 ha trasferito l'uomo cosciente al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli in codice rosso. In nottata, però, il cinquantenne è stato operato d'urgenza nel reparto di neurochirurgia e al momento è in pericolo di vita. Economia: confermata la crescita dell'inflazione con l'indice nazionale dei prezzi al consumo che a maggio registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. E chiudiamo con lo sport: continuano i mondiali 2026, la rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada vede oggi, martedì 16 giugno, l'atteso esordio della Francia contro il Senegal in diretta alle ore 21 e dell'Argentina contro l'Algeria alle ore 3 di domani, mercoledì 17. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 0266 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra l'interscambio Brewer e la statale 24 in direzione Aosta. Infine ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Donzelli a testa in giù, scritta contro il deputato di Fratelli d'Italia. Media a Evian, trilaterale Macron, Trump, Zelensky a margine del G7. Emergenza scuola, le proposte di Anief con Andrea Messina. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. La politica Donzelli a testa in giù, è questa la scritta fatta con uno spray viola contro il dirigente di Fratelli d'Italia su un muro di Firenze, la sua città. È apparsa a Rifredi in una zona defilata e vicina alla stazione ferroviaria Statuto. A rilanciarla sui social è stato Matteo Zoppini, consigliere del partito di Donzelli in Toscana. Posta la foto su Facebook e scrive: non è la solita bravata di qualche imbecille che non ha nulla di meglio da fare, è un fatto grave, l'ennesima dimostrazione di un clima d'odio che qualcuno continua scientemente ad alimentare. Ci spostiamo agli esteri, trilaterale tra Zelensky, Macron e Trump a margine delle sessioni ufficiali del G7 di Evian. L'incontro ha segnato il primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. Se il presidente ucraino Vladimir Zelensky è pronto a parlare in modo responsabile e serio, allora può venire ad incontrare Vladimir Putin a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, in risposta alla nuova proposta del leader ucraino di un vertice con quello russo. La cronaca, emergenza scuola, le proposte di Anief con Andrea Messina ai nostri microfoni.
7: Le emergenze della scuola non possono più attendere. Per questo Anief chiede al governo un decreto legge che affronti subito le questioni più urgenti, dal reclutamento alla mobilità del personale, dagli organici alla formazione iniziale. Serve inoltre soluzioni definitive per la carta del docente, per il riscatto agevolato della laurea e per il riconoscimento del burnout come rischio professionale. La scuola italiana ha bisogno di risposte immediate e di investimenti concreti per garantire qualità dell'istruzione e tutela dei lavoratori.
5: Economia, il comparto ambientale Ravenna, polo dedicato all'economia circolare e alla gestione dei rifiuti industriali, è in realtà. Il progetto di Eni Era rappresenta un modello improntato alla rigenerazione industriale e alla transizione ecologica. Grazie agli interventi di risanamento ambientale e un investimento complessivo di 100 milioni di euro, un'area dismessa di 26 ettari situata all'interno del distretto Ravennate è stata recuperata e riutilizzata per una nuova progettualità di sviluppo produttivo. Gli impianti del comparto ambientale Ravenna contribuiranno a ridurre la strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti speciali in Italia e a massimizzare il recupero di materia riducendo il ricorso alle discariche. E chiudiamo con lo sport. Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Olivieri, non sta seguendo i mondiali 2026, non perché non sia partecipe d'Italia, ma per un problema di salute. L'ex tecnico 85enne è in ospedale infatti per una polmonite. I mondiali non li sto seguendo, ma l'assenza dell'Italia non c'entra nulla. Sono in ospedale per la polmonite, ma mi dimettono domani dopo 10 giorni. Ora sto bene, ha spiegato Olivieri al telefono con ADN Cronos. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di giornata.
8: Torino International. Love is music.

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

neanche a Torino per denunciare lo smarrimento di un oggetto, non serve più andare in caserma o in commissariato. Dal 15 giugno in tutta Italia è attivo il portale Denunce Online che permette di svolgere tutta la pratica direttamente da casa. E quindi accedendo al portale con la propria identità digitale si compila la segnalazione di smarrimento. Entro 96 ore l'utente troverà disponibile il verbale protocollato all'interno dell'area personale che può essere scaricato ed è valido richiesta di rilascio di una copia per l'emissione di un nuovo documento o per altre eventuali richieste. Il link al portale Denunce Online è disponibile anche nell'app Io, nella sezione servizi del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Si avvicinano i festeggiamenti di San Giovanni. Mercoledì 24 giugno Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande palcoscenico urbano a cielo aperto grazie a Vertical Stage Block Party, un format che ridefinisce lo spazio pubblico attraverso la musica e la partecipazione collettiva. Quattro balconi performativi posizionati in punti contrapposti della piazza e accompagnati ciascuno da un sound system dedicato daranno vita a un'esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico da ogni prospettiva. A rendere la serata più speciale sarà una line-up che attraversa generi, linguaggi e generazioni. La conduzione sarà affidata a Manuela Grippi e Federico Sacchi, music teller. L'evento complessivo è a ingresso libero con orari di accesso dalle 18:30. Il concerto inizia alle 19:00, mentre alle 23:00 in programma lo spettacolo pirotecnico. È disponibile un accesso dedicato alle persone con disabilità e non è necessario alcun QR code o accredito per entrare ad assistere allo spettacolo. Mercoledì ci sarà comunque una serie di eventi lungo tutto l'arco della giornata. Piazza Vittorio alle ore 9:30, sfilata auto storiche con partenza da Piazza Vittorio Veneto e arrivo al Duomo. In corso Moncalieri dalle 9:30 alle 21:30, torneo di beach volley presso il Circolo Amici del Fiume. Ci sarà Campania in festa per San Giovanni, una rassegna di concerti campanari in occasione della festa patronale. In tutto l'arco della giornata, Piazza Gran Madre di Dio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 ci sarà un itinerario storico-militare, apertura straordinaria del Sacrario Militare della Grande Guerra a cura di Assoarma e Ati Proloco Torino così via per tutto il giorno fino alla sera, quando in Piazza Castello ci sarà appunto il concerto a formazioni riunite e Basilica di Maria Ausiliatrice alle ore 20:45 ospiterà il concerto conclusivo con le 12 campane della Basilica Maria Ausiliatrice a cura di Campanetto in collaborazione con la Diocesi, il Comune di Torino, Palazzo Madama, la Comunità di Sant'Egidio, Univoca e il Sermig.

0: Ebbene, non dimentichiamo di dirvi il fatto che ovviamente tutta la giornata del 24 si concluderà alle 22 con la tradizionale fiaccolata che si terrà questa volta sull'acqua, lo potrete vedere dal Castello del Valentino e dal Ponte Vittorio Emanuele I, dalle 22 alle 22.45, quindi la grandissima e bellissima fiaccolata di San Giovanni. Până atunci însă rămâneți pe 90.0 FM, urmează ca de obicei interviul lui Cosimo, Mary on the Road și DJ Nick, vă las în compania lor, iar eu vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. Zi frumoasă!
1: Ciao a tutti, sono Daniela Mietta, sono su Radio Torino International, parlo con Cosimo prossimamente, ci faremo due chiacchiere. Un bacio grandissimo da Mietta, ciao!
2: Buongiorno a tutti, sono Rosanna Fratello, volevo dirvi che a breve sarò alla trasmissione di Parla con Cosimo e cosa dirvi, vi aspetto tutti, mi raccomando, non mancate. Ciao!
3: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
4: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi siamo in collegamento con due cantautori della Toscana di Livorno, che sono già stati ospiti, ma rispettivamente uno è Diego Kent, l'altro invece è Zaffiro, che insieme, questo è il loro primo singolo ufficiale, loro insieme si chiamano i Licheni. Ciao ragazzi!
5: Ciao a tutti!
4: Ma ragazzi, allora, voi sui social avete messo già dei video di cover come Licheni, no? Quindi vi siete già divertiti a farci sentire la vostra performance in duo. Ma come nasce il nome Licheni?
5: Ma allora, nasce un po' giocando e un po' per una ricerca di un nome che non volevamo fosse troppo scontato. E volevamo un nome un pochino indie e un po' fuori dagli schemi e che ci rappresentasse il più possibile, perché appunto i Licheni, ora non vorrei sbagliare per chi magari è più bravo di noi in scienza, ma comunque i licheni sono due organismi che si trovano in natura, che sono rispettivamente un'alga e un fungo, la quale uno senza l'altro non potrebbero vivere, e danno sostentamento e nutrimento alla pianta.
4: Allora, voi siete due cantautori indivisibili, perché è vero sì che vi conosciamo come due cantautori distinti, come Zaffiro, come Dick Kent, però i licheni in realtà vivono quasi 24 ore insieme, perché oltre quando state al lavoro, però bene o male condividete molto, non nella vita.
5: Sì, sì, praticamente sì, quindi viviamo proprio le nostre vite insieme, sì, sì.
4: Quindi dopo ti dice, ci sta per nello. Allora, io volevo parlare oggi del vostro primo singolo, che è uscito da pochissimo, il 12 di giugno. La canzone è Autoplay. È una canzone, esatto, che sarà sicuramente un tormentone estivo, perché a primo ascolto, io ti dico, quel ritmo l'ho sentito, l'ho messa in loop in macchina, in giro, a casa, perché veramente è una canzone che ti prende.
5: Oh, meno male, questo era il nostro intento.
4: Perché Autoplay?
6: Vabbè, perché allora, la canzone io inizialmente l'avevo, diciamo, buttata giù con Flow, però poi ragionandone insieme era un po' scontato, abbiamo trovato un modo anche carino per intanto fare mettere due parole, che autoplay, che magari dà ancora più l'idea di un duetto, e poi non lo so, lo ripetiamo più volte.
5: E poi esatto, in realtà abbiamo deciso di dargli questo nome, questo titolo, per dare anche più un'immagine a quello che si ascolta. Autoplay, cioè dà più il senso di pigiare un tasto e ascoltare
4: e far partire il brano.
5: Bravissimo, ma un brano che poi piace, che entra nei cuori delle persone, uno lo ascolta più volte e volentieri. Super. Esatto.
4: E infatti io mi raccomando, dico al pubblico, mettetela in loop, perché veramente quando finisce,
5: esatto,
4: quando finisce hai già voglia di riascoltarla, quindi basta che metti il loop e quindi quella parte riparte.
6: Metti l'autoplay e va da sola.
4: Quindi proprio autoplay.
5: Proprio sì.
4: Allora io direi, andiamo a sentirlo un attimo e poi dopo volevo curiosare un po' su questa canzone e soprattutto sui Licheni, ok?
6: Va benissimo.
4: Vai. Allora, io schiaccio play, buon ascolto.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con i Licheri. Allora, abbiamo sentito questa canzone, io sicuramente penso che chi l'abbia ascoltato, anche se era in macchina, batteva il ritmo, perché o anche chi invece stava in casa, due passi l'ha già fatti, perché sicuramente si sono già inventati la loro coreografia. Sì. Avete già l'idea della coreografia?
2: Ma sì, ovviamente, proprio perché è un ritmo che ti porta per forza a muoverti, abbiamo pensato a dei passi, a una piccola coreografia che poi tutti possono replicare, insomma.
1: Allora, io volevo un attimo mettermi tra i Licheri e dividere un attimo per capire due cose. La parte sicuramente ritmica e la parte appunto coreografica e il parte di Zaffiro, giusto?
2: Sì, esatto.
1: La parte di scrittura, la parte del testo è più di Kent.
3: Sì, diciamo nasce più da una mia idea, poi abbiamo
1: finito l'idea
3: insieme, sì, poi ci sono state qualcosa che lui ha condiviso del mio testo, qualcosa che magari abbiamo rifatto insieme e anche della melodia, e poi l'arrangiamento è partito sì da Zaffiro. L'ha creato praticamente tutto lui, seguendo quello che erano le mie melodie, però sì. E poi la parte anche del balletto, sì, lui è anche ballerino, quindi.
1: E infatti ho detto questo proprio conoscendo le vostre strade musicali, mi ha portato a capire che appunto la parte dell'arrangiamento, la parte coreografico, sicuramente appunto come dicevo, è di Zaffiro, la parte del testuale invece è di Diego.
3: Hai intuito benissimo.
1: E ormai vi conosco bene, quindi so dove andare a parare. Allora, tra di voi c'è anche i Licheri in casa, siete in tre, perché c'è anche Joy.
2: Esatto.
1: Il vostro cagnolino. Quando voi cantate, no? Quando voi registrate, quando provate, che cosa fa Joy? Vi guarda, vi scruta?
2: Ma guarda, Joy è proprio... è proprio immersa e fa proprio parte del nostro duo, dei Licheri, cioè Joy fa parte proprio da sempre, ovviamente nella mia vita e anche nella vita di Diego. E quando ogni volta che ci mettiamo al piano oppure cantiamo, lei è proprio la nostra prima ascoltatrice, la nostra prima fan, è sempre lì, si mette sotto i piedi, ascolta. E questa cosa è meravigliosa.
3: È anche buona, perché quando facciamo anche cose magari un po' meno carine, lei comunque c'è sempre.
1: E magari con lo sguardo fa capire, ma cambiate qualcosa, che forse
3: sì, però diciamo, la presenza c'è sempre. Poi a volte magari piega la testa, diciamo.
1: Fate che questa cosa, sapete, questa cosa non è, cioè non è al caso, perché non siete gli unici ad avere il cagnolino che vi consiglia e che vi dà magari le ispirazioni. Perché ad esempio c'è anche Roccuzzo, il cantante Roccuzzo, che anche lui ha Oana, il cane, che infatti gli ha dedicato la canzone.
2: Dove
1: lui quando canta proprio lo adora, e quindi sta lì, ascolta, e sicuramente anche gli fa capire quale pezzo gli piace più e quale di meno. Stessa cosa capita con Joy.
3: Ma poi sì, sull'udito loro sono anche più forti di noi, quindi
2: ma perché io credo veramente che i cani abbiano, va bene, l'udito molto più sviluppato eccetera eccetera, ma a livello proprio di sensibilità, anche in base alla melodia, alle note che uno suona, alle frequenze, c'è qualcosa. Perché ho sempre notato che anche, cioè io non la chiamo mai Joy, no, magari quando mi metto a pianoforte o iniziamo a cantare, nel momento in cui lei inizia a sentire la musica o che cantiamo, automaticamente si alza, arriva e viene lì.
1: Vedi? Allora, io volevo curiosare un attimo un qualcosa in più. I cori, di chi sono i cori di questa canzone e di chi è stata l'idea del coro?
3: Allora, i cori sono le nostre voci picciate, praticamente.
1: In toscano che
3: vuol dire? Come anche nell'introduzione, quel sono praticamente registrazioni nostre, dove poi sono state messe ovviamente sotto effetti.
1: Quindi siete tutti e due in quel caso?
3: Sì. Sono magari un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, però non abbiamo capito
1: anche perché...
3: quali, perché sono picciati e poi ci somigliamo già abbastanza anche a voce normale.
1: È quello che dicevo. Perché infatti quello stavo dicendo, che voi cantando, poi vabbè, conoscendo la carriera di uno e dell'altro, poi capti dov'è la voce di Diego e dov'è la voce di Zaffiro, no?
3: Esatto.
1: Però siete molto simili, avete poca differenza, e forse Zaffiro un pochino più, ha la voce un po' più piena, e Zaffiro invece ha la voce forse un po' più dolce, e Zaffiro è più per la versione diciamo tra virgolette dance, Zaffiro è più la versione invece più delicata. Forse mi sbaglio.
3: Bravo. Sì, no, credo siano proprio anche perché a livello di range vocale più o meno siamo molto simili. Quindi poi si differenzia soltanto il timbro, uno ha un po' più la pastosità e magari l'altro ha più la risonanza più piena. Però sì, anche amici stretti trovano difficoltà a identificare dove è uno e l'altro.
2: Soprattutto quando abbiamo fatto, se ci seguono nel nostro profilo dei Licheni, abbiamo pubblicato alcuni video dove appunto riproponiamo delle cover riadattate a modo nostro, dove facciamo proprio armonizzazioni e spesso non riescono a capire chi è che fa cosa.
3: Magari fanno i complimenti a me per l'armonizzazione, è la volta in cui non l'ho fatta e viceversa. Riescono a beccarci.
1: Lì non mi avete fregato perché io li ho visti tutti e ho captato sempre chi uno e chi all'altro. Quindi.
3: Bravo,
2: vabbè, ma te sei un passo avanti, Cosmoli. Qui serve anche un orecchio buono.
1: Allora, cos'altro voglio dire? Ma tutti e due siete di Livorno, tutti e due siete nati a Livorno e vissuto sempre a Livorno, vero?
3: No, io sono nato a Livorno, Diego Kent è nato a Livorno, okay. Mentre
2: Zaffiro ha delle, diciamo, ha delle strade molto più diverse.
1: Ecco, perché
2: sono nato proprio all'estero, e poi fin da piccino, quando ancora, diciamo, ero poco dopo nasce, sono venuto in Italia e sono cresciuto a Viareggio.
1: Ah, perché infatti tra i due Kent ha l'accento più toscano.
3: Esatto, okay. L'altro invece parla più in dizione.
2: No, io allora diciamo che
1: studio di dizione.
2: Sì, il fatto proprio di parlare in un certo modo me lo sono sempre imposto fin da piccino. Sì. Poi se mi lascio andare si sente che anch'io sono toscano, ma preferisco e prediligo proprio parlare bene in dizione.
1: No, infatti adesso parlando si sente l'accento toscano, però Diego è proprio più toscanaccio.
2: Sì, Diego proprio lì.
1: Il classico dell'acqua della cannella. Allora, io ragazzi veramente vi ringrazio perché sono contento di aver trasmesso per primo canzone, i Licheni.
2: E noi felicissimi.
1: E quando verrete a Torino, non solo tutti e due dovete poi fare dei live, ma di uno e dell'altro, ma anche la parte Licheni, ok?
2: Certo.
1: Dobbiamo organizzare questa cosa.
2: Sì, anche perché mica ci fermiamo qua, questo è il nostro singolo lancio. E
3: ma
2: poi
3: nel turno ce ne sono già altri.
2: E ce ne sono tante, in realtà.
1: Ma io non voglio dire niente, so che c'è forse di mezzo un programma, non si può dire.
3: Ma per ora è tutto in aria, non lo so, però per ora è tutto stand by, quindi
2: diciamo che ci sono dei progetti e forse delle possibilità di sbocchi, diciamo, però
1: io
2: non diciamo niente ancora.
1: Incrociamo le dita,
3: la cornetta.
1: Va bene. Ragazzi, allora io vi lascio andare perché so che siete impegnati in questo periodo, quindi avete altre cose in progetto da fare, quindi vi lascio. E intanto grazie per averci fatto sentire appunto Autoplay e poi aspetteremo le prossime
3: grazie
1: canzoni.
3: Grazie a te Cosimo, grazie di tutto.
1: Alla prossima.
2: Grazie a tutti, ascoltate Autoplay.
1: Licheni. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran sul Libano, Israele viola l'accordo. Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno in questo martedì 16 giugno. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo. Ha scritto su X Zelensky aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione, commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa. Una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. Cronaca in chiusura, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di avere costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merund Road.

Volevi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro. Vieni dal boss, ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso. Pago anche se

0: considerati due tra i massimi esponenti della scena rap e trap italiana. Sono Tony F, Sfera e Basta con Mi Piace ad aprire questo nuovo appuntamento di Meron Road anche in questo martedì 16 giugno. Ben trovati da Maria Teresa Mirelli. Andremo come sempre a curiosare diciamo in giro per il mondo, ma intanto diamo un'occhiata a che cosa si celebra in questa giornata, che vi posso dire è una ricorrenza legata alla tapa, cioè questo iconico stuzzichino della tradizione spagnola che celebra un po' la cultura della condivisione e anche tutta quella serie di piccoli assaggi di vari sapori. A livello nazionale, tra l'altro, secondo invece il calendario del cibo italiano, la data è anche dedicata alla giornata nazionale degli involtini di carne. Ma sì, oggi incominciamo in questo modo e voi siete sempre qui con me su Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

Soul Freaks Amic nel pomeriggio di Torino International. Beh, in questi giorni si sa, si parla prevalentemente di calcio, si guardano le partite, si commentano i giocatori, i risultati, eventualmente si dà un'occhiata alle scenografie preparate dal pubblico, e una squadra che mi sta decisamente incuriosendo è sicuramente la Norvegia, intanto perché è riuscita insomma in qualche modo nel girone dell'Italia ad arrivare al numero uno, riuscendo praticamente a raggiungere il punteggio pieno, ma allo stesso tempo perché la Norvegia farà il suo esordio a questi mondiali quando nel nostro paese sarà mezzanotte contro l'Iraq. L'Iraq invece è un ritorno al torneo dopo ben 40 anni di assenza. L'ultima spedizione risale al 1986, quando arrivarono 3 sconfitte in altrettante gare, però possiamo definirlo come una sorta di derby scandinavo, visto che nella squadra irachena ci sono 8 calciatori nati tra Svezia e Danimarca. Ma ritorniamo insomma alla Norvegia e soprattutto ai suoi giocatori, perché dovete sapere che la Norvegia, la rappresentativa Norvegia, ha deciso praticamente di portarsi direttamente dal proprio paese tutte le materie prime. Infatti c'è una particolare attenzione all'alimentazione per permettere ai calciatori di mantenere le proprie abitudini alimentari, e le quantità che si sono portati dalla Norvegia negli States sono circa 300 kg di pesce, tra cui tantissimo salmone, 116 kg di brunost, che è il formaggio d'eccellenza della loro gastronomia norvegese, 6.000 arance, in modo tale che abbiano sempre del succo fresco, e poi naturalmente anche tantissimi altri tagli di carne. Tutto questo per far sì che queste materie prime possano diventare piatti bilanciati e che possano i giocatori seguire dei menu specifici, anche perché non solo sono partite diverse materie prime, ma anche degli chef di

volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Quante volte ci sentiamo dire che dovremmo disconnetterci di più, utilizzare meno il nostro cellulare, i social, per cercare di riprendere in mano la propria vita o comunque i propri passatempi? E tra l'altro molte persone che sono state intervistate di recente testimoniano che hanno davvero bisogno di vivere un periodo cosiddetto tech free, cioè che è stato già messo in pratica da alcuni che si sono presi una pausa dai social, usandoli molto meno oppure addirittura disinstallandoli. C'è stanchezza da iperconnessione, c'è stanchezza da sovraccarico digitale e c'è una grande richiesta di quello che viene definito turismo rigenerativo. Visto che negli appuntamenti di Merondo Road parliamo di ogni tipo di tendenza di turismo, è giusto anche raccontare questa nuova possibilità, cioè far prevalere la voglia di rallentare, di scegliere mete e luoghi rilassanti, magari a contatto con la natura, anche suggeriti dagli amici, perché no, piuttosto che dagli algoritmi, e da qui insomma iniziare a disintossicarsi, anche perché secondo i dati recenti trascorriamo almeno 6 ore e 40 minuti al giorno davanti a uno schermo, soprattutto quello dello smartphone, quindi direi un terzo della nostra quotidianità, e purtroppo tra notifiche, flussi di notizia, stimoli incessanti subiamo circa 275 interruzioni passive al giorno. Ecco dunque che tra le mete da scegliere per staccare completamente la spina c'è la montagna. Tantissime le soluzioni che possono offrire un tipo di solitudine e di benessere che si ricerca in questi casi, anche perché devo dire che la formula del Digital Detox Retreat è quella che sta andando per la maggiore, perché permette di scoprire i piaceri della montagna lontano dal continuo suono delle notifiche, e quindi si riscoprono i ritmi lenti, i paesaggi, ma soprattutto si evitano i famosi cellulari e insomma non si ha bisogno di raccontare tramite storie o post le proprie vacanze.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marochetti 27, poți

acum la 800 602 602 și convinge-te singur!

0: Morandi, Anna dalla Porta Accanto. Direi che quasi sembra il ragazzo dalla Porta Accanto, perché non si ferma mai, continua insomma con lo sport, continua con la musica. Attualmente è stato in tour nei principali palazzetti con il suo C'era un ragazzo tour, lo spettacolo che ha celebrato i 60 anni della sua canzone C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Ha partecipato, vi ricordate, al Festival di Sanremo sul palco insieme al figlio, quindi noto come 13 Pietro, e poi si è esibito in Piazza del Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. Gianni Morandi però non si ferma, perché ha confermato delle date in quelle che saranno le principali arene o nei festival in tutta Italia, a partire dal 31 agosto ad Este, per poi proseguire il 2 settembre a Vigevano, il 4 settembre a Mantova e a chiudere l'8 settembre a Campobasso.
1: Torino International.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai. Mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

Lunedì nero, c'è Mr. Rain nel pomeriggio di Torino International, così come c'è una novità per quanto riguarda le vacanze con i propri amici a quattro zampe, perché se fino a qualche tempo fa partire diventava un problema per dove lasciare il proprio cane, bisognava anche tra l'altro destreggiarsi tra divieti e ordinanze varie, adesso le cose sono decisamente cambiate anche nel nostro paese, dove ci sono addirittura centinaia di dog beach attrezzate. Infatti questo segmento, quello del pet friendly, è diventato uno dei più importanti e dinamici di quello che è il turismo balneare. Anche per chi ama la spiaggia libera vale sempre la stessa regola, bisogna cercare di capire se l'accesso dei cani al mare è regolato da ordinanze regionali, comunali o dalla guardia costiera. Ecco dunque che arriva la guida completa per una felice giornata al mare. È stata redatta dall'ENPA edizione 2026 con tutte le spiagge per cani in Italia e tra l'altro ci sono anche indicati gli stabilimenti balneari al top. Per conoscere insomma tutte le spiagge che li possono accogliere basta andare direttamente sul sito ufficiale di empa.org.

0: vasca.
1: Viva la vasca, Benji e Fede. C'è poi l'intervento anche di Alex Britti alle 15.45 in questa prima ora di Merond Road, che ci permette di scoprire le varie curiosità, ma anche notizie, voglio dire, attuali e interessanti, come quella ad esempio che in Italia ci sono più donne che uomini laureati. Evidentemente si dice che studino meglio e soprattutto lavorino meno. Infatti, secondo un recente rapporto, i laureati sono più consapevoli e sono meno inclini ad accettare lavori precari o pagati una miseria, ma nel contempo si riscontra che ci sono più donne laureate, anche se al sud lavorano meno. Sono infatti gli uomini laureati ad avere più probabilità di trovare lavoro o di essere meglio remunerati, perché oltre al gap di genere purtroppo si accentua anche la presenza figli, che non aiuta soprattutto la parte territoriale. Le donne sono molto interessate alle lauree linguistiche, psicologiche e molto meno nel settore informatico e ingegneristico. Anche la differenza tra uomini e donne per quanto riguarda le retribuzioni non aiuta. Infatti si dice che gli uomini possano guadagnare in media 67 euro netti in più al mese. E poi, per quanto riguarda il gap territoriale, emerge che chi lavora al nord ha quasi il 35% di probabilità in più di trovare lavoro di chi lavora al sud. E poi, chi sono coloro che scelgono di laurearsi? Il 35% ha almeno un genitore laureato, e arriviamo quasi al 47% se sono lauree in corsi magistrali a ciclo unico. Ecco, c'è da dire che i laureati di oggi sono anche meno accomodanti sulla scelta del lavoro e decisamente più selettivi. Insomma, diciamo anche che c'è un lato buono, che il tasso di disoccupazione è sceso e che la retribuzione mensile media in questi ultimi anni è di quasi 1.500 euro nel primo livello, quindi dai 1.491 fino ai 1.495. Diciamo che non stiamo vivendo in un momento di grande prosperità economica e culturale, ma qualcosa si sta facendo, anche se il lavoro è decisamente lungo e laborioso.

0: Per Elisa quello di cantare davanti al suo pubblico lo ha fatto lo scorso aprile, quando è partita dalla prima data da Jesolo il 23 e si è conclusa a maggio, dopo aver toccato città come Firenze, Roma, Bari, Milano, Bologna e naturalmente Torino. A proposito di amore, l'amore è anche bere un buon caffè, ma per farlo occorre anche rispettare un piccolo galateo che non disturba e che può fare davvero la differenza. Per esempio, il bar, ricordiamoci che non è il salotto di casa, è uno spazio condiviso, quindi occorrono sempre delle buone maniere. Per esempio, intanto si entra e si saluta, magari aspettando il proprio turno, poi si rispetta lo spazio al bancone, soprattutto perché non è la metro all'ora di punta e non ci si incolla alle spalle di chi sta ancora bevendo e non si spinge per conquistare magari 2 centimetri in più. Magari lo smartphone si utilizza al minimo sindacale, insomma non è necessario parlare al telefono mentre si ordina al bar. Gli occhiali possibilmente su e non giù, magari potrebbe essere carino, insomma, ordinare la propria bevanda calda senza avere i classici occhiali da sole puntati. Il caffè, ok, può essere personalizzato, qui in Italia ce ne sono davvero tanti, ma ricordiamoci sempre con il giusto criterio, soprattutto quando ci sono le ore di punta che possono mandare in tilt i vari baristi. L'acqua e il bagno, è una cortesia che spesso il locale vi può dare, ma non è un diritto assoluto, quindi è normale che se uno va in bagno magari dovrebbe consumare. Il galateo poi prevede tazzina, cucchiaino e acqua. L'acqua dovrebbe essere sempre bevuta prima dell'espresso. Il cucchiaino serve per mescolare con discrezione, non per suonare il tamburo nella tazzina, o comunque per evitare immettere una serie di suoni non consoni al momento. E poi, se per caso vi danno anche il cioccolatino, ricordate di non mangiarlo subito, ma magari di attendere almeno un po' dopo il primo sorso. E poi, che dire del cornetto e della brioche? Evitiamo l'effetto nevicata mordendolo con cura sopra il piattino, non direttamente sul bancone, e cercate addirittura di usare coltello o forchettina per non ungersi le dita destinate magari a toccare dei documenti o la tastiera. E poi ricordatevi che il tempo di occupazione è importante, perché per quanto il tavolino sia più comodo, nelle ore di punta bisognerebbe lasciarlo a qualcun altro che consuma altre cose e non a stare lì per ore con una sola tazzina di caffè. E poi ricordiamoci, alla cassa si fa una microfila ordinata senza saltare il registratore con lo scontrino in avanti, chi invita paga senza sceneggiate urlate, e la mancia non è obbligatoria, ma se il barista vi conosce, magari vi tiene il giornale preferito, vi prepara il solito senza chiedere, lasciare qualcosa è sempre un gesto di classe. Quindi mi raccomando, cerchiamo di seguire queste piccole regole che sembrano scontate ma che al giorno d'oggi mancano davvero. Io vi aspetto tra pochissimo nella seconda ora di Mary on the Road, perché questo è il pomeriggio di Torino International.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran su Libano, Israele viola l'accordo. L'Istat conferma l'inflazione a maggio sale al 3,2%. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione, commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa. Una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, ha aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lotti abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano. Lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. In chiusura ai mondiali di calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran ha fatto il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste, inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal e nella notte l'Argentina contro l'Algeria. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

Sanremo 2023 quando si ripresentava Levante al grande pubblico con Vivo. Bentrovati dunque in questo nuovo appuntamento nel pomeriggio di Torino International con Mary on the Road e andiamo a scoprire una classifica che ha a che vedere anche con il cibo. Sarà che a quest'ora ho particolarmente fame, quindi è giusto raccontare la nuova classifica stilata da Time Out che confronta come ogni anno una serie di risultati di diverse città che prende in esame, in questo caso 150, per scoprire i migliori ristoranti, il miglior cibo nel mondo. Bene, anche quest'anno posso dire che la medaglia d'oro va a Lima, considerata la capitale culinaria dell'America Latina, forse perché ci sono tantissime specialità di pesce e anche piatti comunque particolari che la rendono tra le più economiche e uniche nel mondo gastronomico. Secondo e terzo posto per Thailandia e Messico, in particolar modo per il secondo anno consecutivo Bangkok, quindi Thailandia, riesce ad offrire una cultura nello street food senza eguali, anche perché ci sono diversi sapori, dolci, piccanti, aspri, salati, ma soprattutto con piatti che possono costare meno di $5. Terza posizione Città del Messico, grazie alla sua scena gastronomica direi variegata, che va dagli stellati Michelin ai mercati di strada locale. Quarto e quinto posto per Inghilterra e Spagna. Inghilterra, pensiamo subito a Londra, una delle città con la scena gastronomica più multiculturale al mondo, del resto vince, stravince la qualità dei ristoranti. E poi, come vi dicevo, c'è anche la Spagna che si difende bene, in particolar modo con la sua Barcellona. Per quanto riguarda la rappresentante italiana, l'unica è, guarda un po', Napoli, che scende al 14° posto della classifica e che comunque riesce a piazzarsi sempre tra le prime 20 grazie alla sua inconfondibile pizza con il cornicione, in particolar modo quella al gusto ricco del Casatiello, questa ciambella salata con formaggio, salame, ciccioli, uova e senza dimenticare poi i fritti del famoso wop. Poi i dolci li conosciamo tutti, dal babà alla pastiera. Ecco, la cucina napoletana offre davvero

0: anche Malika Ayane torna in tournée, però nei teatri italiani, tutto questo a partire da novembre, quindi sarà in giro per l'Italia, farà tappa anche al Teatro Colosseo di Torino il prossimo 12 novembre. Piccola pausa per dare spazio alla redazione, all'infomobilità, e poi ci ritroviamo nel pomeriggio di Torino International, sempre nell'appuntamento di Made on the Road.
1: Din 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 118 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Marentino in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino.

volta si parla di lei, Taylor Swift, qui con Hoplite alle 16.30. Intanto perché il 3 luglio si sposerà a New York con il campione di football Travis Kelce. Le nozze sono uno degli eventi più attesi di quello che potrebbe essere il gossip internazionale. Ci saranno delle regole molto rigide per gli invitati. Infatti qualche tempo fa si è parlato anche del no ring, no bring, cioè niente più uno per gli ospiti single. Nel frattempo Taylor Swift è riuscita a raggiungere un altro record, perché a 36 anni è la donna più giovane di sempre ad entrare in quella che è la Songwriters Hall of Fame, un premio che celebra i grandi autori della musica americana e che ha ricevuto qualche giorno fa, lo scorso 11 giugno esattamente, a New York.

0: salutiamo l'inverno perché tra qualche giorno entrerà ufficialmente l'estate e poi tra qualche settimana entreranno nel vivo i famosi saldi estivi edizione 2026, che hanno finalmente una data, perché salvo alcune eccezioni nella maggior parte delle regioni prenderanno il via sabato 4 luglio e la durata dipenderà, diciamo, da ciascuna regione. Diciamo che il massimo è di 60 giorni complessivi. Naturalmente è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti ai saldi, tra questi compaiono le regioni Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna, mentre in altre il divieto si riduce a 15 giorni o addirittura non è previsto. Ecco, quindi l'inizio è il 4 luglio, dovrebbe avere una durata di 60 giorni, anche se alcune regioni potranno adottare dei calendari leggermente diversi. C'è chi infatti protrarrà i saldi addirittura fino a fine settembre. Vi ricordo, per quanto riguarda i saldi, che c'è sempre l'obbligo di vedere il prezzo originale, lo sconto, il prezzo finale, c'è la possibilità del pagamento elettronico, c'è il diritto alla sostituzione solo in caso di difetto o non conformità, il cambio per semplice ripensamento resta invece a scelta del negoziante, e un altro aspetto che riguarda la prova dei capi che non è obbligatoria e dipende in questo caso dalle politiche del singolo punto vendita. Quindi non diamolo per scontato. Comunque la notizia è oramai ufficiale, i saldi estivi partiranno il prossimo 4 luglio.
1: Vrei să -ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santana, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

0: al 2021, quando i Coldplay insieme ai BTS cantavano My Universe, pubblicando e diventando ovviamente un successo mondiale. BTS che sono tornati ufficialmente come gruppo completo dopo la pausa per il servizio militare, hanno pubblicato infatti il disco Stadio Arirang e avevano già segnato il loro ritorno a marzo scorso in occasione di un maxi concerto a Seoul che ha radunato 100.000 fan. C'è una tournée europea da parte dei BTS, però non prevedono, ahimè, tappe in Italia. Se usate WhatsApp, sappiate che è in arrivo una nuova funzione, soprattutto perché siamo un po' stufi di ritrovarci spesso con link sospetti o con offerte troppo belle per essere vero. È un po' il tranello che chiunque almeno una volta si è trovato davanti. Ecco, dietro a questi messaggi si nascondono dei malintenzionati che sono pronti a tutto pur di mettere le mani sui nostri dati, e nonostante gli sforzi di Meta, le truffe continuano ad essere davvero all'ordine del giorno. Ecco perché dunque dal mondo degli addetti ai lavori arriva la notizia che WhatsApp starebbe mettendo a punto una novità che potrebbe davvero diventare il nostro migliore amico nella battaglia quotidiana contro le truffe. È una funzione di sicurezza che una volta attivata gira come sentinella silenziosa, cioè analizzerà i messaggi in arrivo fiutando se qualcosa non va e di conseguenza facendo scattare l'allarme. Quindi il funzionamento sarà intuitivo: se il sistema dovesse intercettare un tentativo di truffa, ecco che arriverà un avviso chiaro che ci suggerirà di non rispondere e di non cliccare su nulla. A quel punto saremo noi a decidere se bloccare il mittente all'istante o se ritenere che si tratti di un falso allarme e quindi proseguire per quella strada. Allora, attualmente questa novità è in fase ancora di rodaggio ed è riservata a un gruppo ristretto di utenti che devono testare le varie versioni dell'app, ma superata la fase di test, Meta procederà con il rilascio ufficiale per tutti gli utenti, quindi sia su Android che su iPhone, e non appena l'aggiornamento sarà disponibile, basterà passare magari dal vostro store di riferimento per scaricare l'ultima versione dell'applicazione, e una volta fatto troverete questa funzione nascosta tra le impostazioni che ci farà forse non dormire sonni più tranquilli, ma sicuramente ci renderà la vita molto più semplice, proprio per evitare che un messaggio di troppo ce la possa rovinare. E il tutto, visto che questa è la parte migliore, è il servizio assolutamente gratuito.
1: Torino International,

0: 0800 602 602, și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

1985, quando c'erano gli 80 Wonder con Stay With Me, gruppo che divenne molto famoso in Italia. Anzi, nonostante arrivavano dal Regno Unito, il primo grande successo è stato proprio in Italia e in Giappone tra il 1985 e il 1987. Un po' tutte le bambine alla fine volevano diventare belline belline come Patsy Kensit. Prima di chiudere l'appuntamento di Marion Road, volevo raccontarvi di questo paradosso, guarda un po', italiano, che ha a che vedere con le biciclette, perché l'Italia è il primo paese europeo per esportazione di biciclette, ma nel complesso solo il 6% degli spostamenti quotidiani avvengono proprio grazie alla bici. Quindi produciamo le bici migliori del mondo, ma non le usiamo, preferiamo, diciamo, chiuderci nelle auto e spesso in solitaria, e questo mentre ovunque nel mondo si assiste ad un incremento dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto abituale. Tra l'altro sono state realizzate in moltissimi paesi e anche in parte in Italia nuove piste ciclabili che hanno permesso anche di avere un ulteriore boom anche delle e-bike che da sempre sono equipaggiate con motori sempre più efficienti e sono diventate anche meno dispendiose in questi ultimi anni. Purtroppo in Italia non c'è stato un grande aumento nelle percentuali delle piste ciclabili, nonostante il nostro paese abbia delle condizioni climatiche favorevoli se confrontate ad esempio con la Finlandia, dove comunque nonostante il tempo rigido gli spostamenti in bici sono del 13%, e addirittura in Canada tutti gli spostamenti vengono fatti in bicicletta più volte la settimana, o a Londra l'uso delle biciclette è aumentato anche del 57%. Quindi diciamo che in parte il nostro limite è la mentalità, un po' anche dall'altra le infrastrutture, la mancanza di politiche per la promozione dell'uso della bici come mezzo di spostamento urbano. Certo è che davvero è un paradosso, ancor di più se consideriamo che l'Italia è divisa in due, dove al nord la rete di ciclabili è più estesa e quindi gli spostamenti aumentano fino al 15%, al sud purtroppo c'è la carenza delle piste ciclabili e gli spostamenti si riducono al 7%. Peccato, perché chiaramente gli spostamenti permettono di risparmiare tonnellate di anidride carbonica e di avere sicuramente molti benefici anche nei confronti della propria salute. Speriamo che qualcosa possa cambiare chiaramente nei prossimi mesi o addirittura insomma nei prossimi anni. Io vi aspetto invece domani a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Marion Road, perché adesso c'è lui, DJ Nick. A voi tutti una buona serata, ciao da Maria Teresa. International Reality Radio.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran sul Libano, Israele viola l'accordo. Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo. Ha scritto su X Zelensky aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa. Una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti, ricreativi, culturali e per la cura della persona. Cronaca in chiusura, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di avere costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri.
7: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: This is Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Zelensky al G7 di Evian, incontro con Macron. Monito dell'Iran su Libano, Israele viola l'accordo. L'Istat conferma l'inflazione a maggio sale al 3,2%. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Francia in apertura di giornale esteri. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo. Ha scritto su X Zelensky aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa. Una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, ha aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano. Lo ha deciso la giudice della settima penale, l'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti, ricreativi, culturali e per la cura della persona. In chiusura ai mondiali di calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran ha fatto il suo esordio, pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal e nella notte l'Argentina contro l'Algeria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: What time is it?
7: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
8: Summer is happiness.
9: Summer's coming up.
10: Summer is one of my favorite times of year.
7: Summer is here. Summer is here.
11: Happy summertime.
7: I'm my number one station. Number one station.
4: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran sul Libano, Israele viola l'accordo. Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Francia in apertura di giornale. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione, commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa. Una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti, ricreativi, culturali e per la cura della persona. Cronaca in chiusura, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di avere costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station.
6: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, locali sconfinamenti sulle pianure di nord-est, generale miglioramento in serata, salvo residue piogge su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro, giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, in serata e nottata poche variazioni con tempo stabile, ampio e schiarito ovunque. Al sud, condizioni di tempo asciutto sulle regioni, con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Per nuvolosità in transito si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature minime e massime lieve calo al centro-nord e in locale rialzo al sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo Torino International. Love his music. Million.

0: Sono le 20:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Zelensky al G7 di Vienna, incontro con Macron. Monito dell'Iran su Libano, Israele viola l'accordo. L'Istat conferma l'inflazione a maggio sale al 3,2%. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con il presidente francese Macron. È iniziata la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Donald Trump. Questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo, ha scritto su X Zelensky, aggiungendo: le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante della pressione. Commentando gli attacchi della notte che hanno colpito una raffineria a 500 km dalla capitale russa, una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire, ha aggiunto Zelensky. Medio Oriente, la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran-Libano è interconnessa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà accettato, aggiunto, citato da Al Jazeera. Torniamo in Italia, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano, lo ha deciso la giudice della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato sia doloso che colposo. Negli ultimi anni le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, scrive il Tribunale per spiegare la sentenza. Economia, l'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. In chiusura ai mondiali di calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran ha fatto il suo esordio, pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal e nella notte l'Argentina contro l'Algeria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta mamma musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino in 3D.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Ciao a tutti, sono Daniela Mietta, sono su Radio Torino International. Parlo con Cosimo prossimamente, ci faremo due chiacchiere. Un bacio grandissimo da Mietta. Ciao.
5: Buongiorno a tutti, sono Rosanna Fratello, volevo dirvi che a breve sarò alla trasmissione di Parla con Cosimo e cosa dirvi, vi aspetto tutti, mi raccomando, non mancate. Ciao!
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi siamo in collegamento con due cantautori della Toscana di Livorno, che sono già stati ospiti, ma rispettivamente uno è Diego Kent e l'altro invece è Zaffiro, che insieme, questo è il loro primo singolo ufficiale, loro insieme si chiamano i Licheni. Ciao ragazzi!
8: Ciao, ciao a tutti!
7: Ma ragazzi, allora, quindi, voi sui social avete messo già dei video di cover come Licheni, no? Quindi vi siete già divertiti a farci sentire la vostra performance in duo. Ma come nasce il nome Licheni?
8: Ma allora, nasce un po' giocando e un po' per una ricerca di un nome che non volevamo fosse troppo scontato. E volevamo un nome un pochino indie e un po' fuori dagli schemi e che ci rappresentasse il più possibile. Perché appunto i Licheni, ora non vorrei sbagliare per chi magari è più bravo di noi in scienza, ma comunque i licheni sono due organismi che si trovano in natura, che sono rispettivamente un'alga e un fungo, la quale uno senza l'altro non potrebbero vivere e danno sostentamento e nutrimento alla pianta.
7: Allora, voi siete due cantautori indivisibili, perché è vero sì che vi conosciamo come due cantautori distinti, come Zaffiro, come Dick Kent, però i licheni in realtà vivono quasi 24 ore insieme, perché oltre quando state al lavoro, però bene o male condividete molto, non nella vita.
8: Sì, sì, okay. Praticamente sì, condividiamo proprio le nostre vite insieme, sì, sì.
7: Quindi ho avuto i licheni, ci sta pennello. Allora, io volevo parlare oggi del vostro primo singolo, che è uscito da pochissimo, il 12 di giugno. La canzone è Autoplay. È una canzone,
8: esatto,
7: che sarà sicuramente un tormentone estivo, perché a primo ascolto, io ti dico, quel ritmo l'ho sentito, l'ho messa in loop in macchina, in giro, a casa, perché veramente è una canzone che ti prende.
8: Oh, meno male, questo era il nostro intento.
7: Perché Autoplay?
9: Vabbè, perché allora, la canzone io inizialmente l'avevo, diciamo, buttata giù con Flow. Però poi ragionandone insieme era un po' scontato, abbiamo trovato un modo anche carino per intanto fare mettere due parole, che autoplay, che magari dà ancora più l'idea di un duetto, e poi non lo so, lo ripetiamo più volte.
8: E poi in realtà abbiamo deciso di dargli questo nome, questo titolo, per dare anche più un'immagine a quello che si ascolta. Autoplay, cioè dà più il senso di pigiare un tatto
7: e
8: ascoltare
7: ripetizioni.
8: Bravissimo, ma un brano che poi piace, che entra nei cuori delle persone, uno lo ascolta più volte e volentieri, super. Esatto.
7: E infatti io mi raccomando, dico al pubblico, mettetela in loop, perché veramente quando finisce,
8: esatto,
7: quando finisce hai già voglia di riascoltarla, quindi basta che metti in loop e quindi quella parte riparte.
9: Metti l'autoplay e va da sola.
7: Quindi proprio autoplay.
8: Proprio così.
7: Allora io direi, andiamo a sentirlo un attimo e poi dopo volevo curiosare un po' su questa canzone e soprattutto sui Licheni, ok?
9: Va benissimo.
7: Vai. Allora, io schiaccio play, buon ascolto.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con i Licheri. Allora, abbiamo sentito questa canzone, io sicuramente penso che chi l'abbia ascoltato, anche se era in macchina, batteva il ritmo, perché o anche chi invece stava in casa, due passi l'ha già fatti, perché sicuramente si sono già inventati la loro coreografia.
2: Sì.
1: Avete già l'idea della coreografia?
2: Ma sì, ovviamente, proprio perché è un ritmo che ti porta per forza a muoverti, abbiamo pensato a dei passi, a una piccola coreografia che poi tutti possono replicare, insomma.
1: Allora, io volevo un attimo mettermi tra i Licheri e dividere un attimo per capire due cose. La parte sicuramente ritmica e la parte appunto coreografica e il parte di Zaffiro, giusto?
2: Sì, esatto.
1: La parte di scrittura, la parte del testo è più di Kent.
3: Sì, diciamo nasce più da una mia idea, poi abbiamo
1: finita l'idea
3: insieme, sì, poi ci sono state qualcosa che lui ha condiviso del mio testo, qualcosa che magari abbiamo rifatto insieme e anche della melodia, e poi l'arrangiamento è partito sì da Zaffiro. L'ha creato praticamente tutto lui, seguendo quello che erano le mie melodie, però sì. E poi la parte anche del balletto, sì, lui è anche ballerino. Quindi.
1: Infatti ho detto questo proprio perché credo, conoscendo le vostre strade musicali, mi ha portato a capire che appunto la parte dell'arrangiamento, la parte coreografico, sicuramente appunto come dicevo, è di Zaffiro, la parte del testuale invece è di Diego.
3: Hai capito benissimo.
1: E ormai vi conosco bene, quindi so dove andare a parare. Allora, tra di voi c'è anche i Licheri in casa, siete in tre, perché c'è anche Joy.
2: Esatto.
1: Il vostro cagnolino. Quando voi cantate, no? Quando voi registrate, quando provate, che cosa fa Joy? Vi guarda, vi scruta?
2: Ma guarda, Joy è proprio... è proprio immersa e fa proprio parte del nostro duo, dei Licheri, cioè Joy fa parte proprio da sempre, ovviamente nella mia vita e anche nella vita di Diego. E quando ogni volta che ci mettiamo al piano oppure cantiamo, lei è proprio la nostra prima ascoltatrice, la nostra prima fan, è sempre lì, si mette sotto i piedi, ascolta. E questa cosa è meravigliosa.
3: È anche buona perché quando facciamo anche cose magari un po' meno carine, lei comunque c'è sempre.
1: E magari con lo sguardo fa capire, ma cambiate qualcosa, che forse
3: sì, però
1: aggiustiamo.
3: Diciamo, presenza c'è sempre, poi a volte magari piega la testa, diciamo.
1: Fate che questa cosa, sapete, questa cosa non è, cioè non è al caso, perché non siete gli unici ad avere il cagnolino che vi consiglia e che vi dà magari le ispirazioni. Perché ad esempio c'è anche Roccuzzo, il cantante Roccuzzo, che anche lui ha Oana, il cane, che infatti gli ha dedicato la canzone. Dove,
2: sì, è vero.
1: Dove lui quando canta proprio lo adora, quindi sta lì, ascolta, e sicuramente anche gli fa capire quale pezzo gli piace più e quale di meno. Stessa cosa sì, capita con Joy.
3: Ma poi sì, sull'udito loro sono anche più forti di noi, quindi
2: ma perché io credo veramente che i cani abbiano, va bene, l'udito molto più sviluppato eccetera eccetera, ma a livello proprio di sensibilità, anche in base alla melodia, alle note che uno suona, alle frequenze, c'è qualcosa. Perché ho sempre notato che anche, cioè io non la chiamo mai Joy, no? Magari quando mi metto a pianoforte o iniziamo a cantare, nel momento in cui lei inizia a sentire la musica o che cantiamo, automaticamente si alza, arriva e viene lì.
1: Vedi? Allora, io volevo curiosare un attimo un qualcosa in più. I cori, di chi sono i cori in questa canzone e di chi è stata l'idea del coro?
3: Allora, i cori sono le nostre voci pisticciate, praticamente.
1: In toscano,
3: come anche nell'introduzione, sono praticamente registrazioni nostre dove poi sono state messe ovviamente sotto effetti.
1: Quindi siete tutti e due in quel caso?
3: Sì. Sono magari un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, però non abbiamo capito
1: anche perché
3: sono picciati e poi ci somigliamo già abbastanza anche a voce normale.
1: È quello che dicevo. Perché infatti quello stavo dicendo, che voi cantando, poi vabbè, conoscendo la carriera di uno e dell'altro, poi capti dov'è la voce di Diego e dov'è la voce di Zaffiro, no?
3: Esatto.
1: Però siete molto simili, avete poca differenza. E forse Zaffiro un pochino più, ha la voce un po' più piena, e Zaffiro invece ha la voce forse un po' più dolce, e Zaffiro è più per la versione diciamo tra virgolette dance, Zaffiro è più la versione invece più delicata. Forse mi sbaglio.
3: Bravo. Sì, no, credo siano proprio anche perché a livello di range vocale più o meno siamo molto simili. Quindi poi si differenzia soltanto il timbro, uno ha un po' più la pastosità e magari l'altro ha più la risonanza più piena. Però sì, anche amici stretti trovano difficoltà a identificare dove è uno e l'altro.
2: Soprattutto quando abbiamo fatto, se ci seguono nel nostro profilo dei Licheni, abbiamo pubblicato alcuni video dove appunto riproponiamo delle cover riadattate a modo nostro, dove facciamo proprio armonizzazioni e spesso non riesco a capire chi è che fa cosa.
3: Magari fanno i complimenti a me per l'armonizzazione, è la volta in cui non l'ho fatta e viceversa. Riescono a beccarsi.
1: Lì non mi avete fregato perché io li ho visti tutti e ho captato sempre chi uno e chi all'altro. Quindi.
3: Bravo,
2: vabbè, ma te sei un passo avanti, Cosmoli. Qui serve anche un orecchio buono.
1: Allora, cos'altro voglio dire? Ma tutti e due siete di Livorno, tutti e due siete nati a Livorno e vissuto sempre a Livorno, vero?
3: No, io sono nato a Livorno, Diego Kent è nato a Livorno, okay. Mentre
2: Zaffiro ha delle, diciamo, ha delle strade molto più diverse.
1: Ecco, perché
2: sono nato proprio all'estero, e poi fin da piccino, quando ancora, diciamo, ero poco dopo nasce, sono venuto in Italia e sono cresciuto a Viareggio.
1: Ah, perché infatti tra i due Kent ha l'accento più toscano.
3: Esatto, okay. L'altro invece parla più in dizione.
2: No, io allora diciamo che
1: studio di dizione.
2: Sì, il fatto proprio di parlare in un certo modo me lo sono sempre imposto fin da piccino. Sì. Poi se mi lascio andare si sente che anch'io sono toscano, sì, ma sì, preferisco e prediligo proprio parlare bene in dizione.
1: No, infatti adesso parlando si sente l'accento toscano, però Diego è proprio più toscanaccio.
2: Sì, Diego è proprio lì.
1: Il classico dell'acqua della cannella. Allora, io ragazzi veramente vi ringrazio perché sono contento di aver trasmesso per primo la vostra canzone, i Licheni.
2: E noi felicissimi.
1: E quando verrete a Torino, non solo tutti e due dovete poi fare dei live, ma di uno e dell'altro, ma anche la parte Licheni, ok?
2: Certo.
1: Dobbiamo organizzare questa cosa.
2: Sì, anche perché mica ci fermiamo qua, questo è il nostro singolo lancio. E
3: ma
2: poi
3: nel turno ce ne sono già altri.
2: E ce ne sono tante, in realtà.
1: Ma io non voglio dire niente, so che c'è forse di mezzo un programma, non si può dire.
3: Ma per ora è tutto in aria, non lo so, però per ora è tutto stand by, quindi
2: diciamo che ci sono dei progetti e forse delle possibilità di sbocchi, diciamo, però
1: io
2: non diciamo niente ancora.
1: Incrociamo
3: le dita, la cornetta.
1: Va bene. Ragazzi, allora io vi lascio andare perché so che siete impegnati in questo periodo, quindi avete altre cose in progetto da fare, quindi vi lascio e intanto grazie per averci fatto sentire appunto Autoplay e poi aspetteremo le prossime
3: grazie
1: canzoni.
3: Grazie a te Cosimo, grazie di tutto.
1: Alla prossima.
2: Grazie a tutti, ascoltate Autoplay.
1: Licheni. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia! Di dove sei? Rumena, ma sono già innamorato.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono
2: la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.